xol bu amul tomb ci leer seytaan ni ci biir di fuur fu mu ko yebal mu dal di buur rajimi bajjo jekkunam.

place de la nation stade bu toronto ci canada gaynde senegal ci timis gi nak daanu soobu sen sani tatchu sen digante ko irak xibaaru digi becc gi ci radio senegal assalamu alaykum benu ponku lañu fassiyene waxtane ci xibaari senegal yakaram di way di gëna neew ci pom yi ci kanam tuuti dina jamarlo ak wa irak ndam rek wala ñibisi li ci gëna du ci xibaar yoy nak señ cheikh diop lañ ci fassiyena dal bu noppé ñu dalal adram ismail koli mu yeggalé ak yenn magazine echo mondial bu buralé nak xibaari kemu ñu ñaanalante ci machine bi baye ndiaga sar nicolas amadou cham ñoy kafaré